Ma pari alla puerta, vide la luna entera. Ma pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto, vide un pilar d'oro con tre subbacciarico.